0: una persona che conosco.
1: Lo sa che suona molto bene?
0: Davvero le interessa la musica, Paul?

0: Davvero le interessa la musica, Paul? Mi dica perché ha voluto restare solo con me.
1: Ma così, per il piacere di parlare un po'.